0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: η Mambo Radio.
1: Natale tornerai e poi con strughi.
0: Tvoji najljubši hiti in 2 7.